vedi la tua vita come la via d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce,

sì, della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di caudore. Pachicinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.